0: da ribadona. Se ior lo cumpi, cu de laster un poscu e aprinti. Bomi lager da na camina.
1: Para cada pessoa com a mente, Senhor, hacer que trore graça de confiança e fé, que Deus que avisa pedi, busca e bate, de um Deus real com sua palavra da si, amém. E com tudo o que avisa, está assim. E a mente, Senhor, riba boa palavra, riba bom mandato, boa invitação, e poi quello che esclama nabo nang apidi Signor nang arroghe nang abati e bo palabra de bisanos con nang insaccare mira nabo e nang carga da radiante e ningun cu buscabo su carlo che da decepciona mi bon Dios ave menta a orte ne compassion misericordia di cada un ca supplicava a cada un cu arroga nabo abo sa chi gota bon panan. E la cadena ne comprende che bota duna lo che sta bom, bota contestare lo che sta bom, e direzione che botuma, e momento che botuma, e style che botuma, Signor, è un bom. Posso bo conoscere ave manhã, e algo mi bota contestare de quadro di eternità, Signor. Possiamo dare uno sforzo e grazia per accettare in maniera che abbia lo guia. Però bo conoscere uno desiderio, bo conoscere angeli nos corazon, Signor. Bo conoscenos avemente, bo primintinos, colo bo inclinabo rea e escuchanos, danbo benicionabo pueblo avemente, e ora inspiranos fuori inspirazione bo palabra, tenga nome di Jesus, amen.

Not in the law che non può sinti a vementa. Not in guerra che non ti comprende. Not in malessa. Not in malessa che non può cura mi rimane in Cristo. Amen. Gloria e buon nome del Signore. Turco sopra junto pa' bon.

E che Dio vi benedica, ovviamente, perché mi sta ascoltando ben 2.7, felicemente, ovviamente, Dio si fissò. Dio si fissò per un Parlamento. Se il Signore mi sarà appuntato un Parlamento, un governo, chi può dire Dio lo ha? Chi le avvisa? Chi le appunta? Nostri assumi di orazione, vuol dire, non può dire, ovviamente, 3-8-0-20, 3-8-0-20, e anche 5-8-0-6, e 3-8-0-1-55. Vai nel telefono, invita una persona per ascoltare, ovviamente, Dio su visione per un Parlamento, Dio su visione per un governo. Buono che vale la pena ascoltare chi con Dio si dice di assunto qui. Ma è meglio con visione qui, chi con Dio che visa, ascolta sua parola. Non si può preparare per il nostro grave messaggio, ovviamente, anche. Non si può preparare, non mi interessa come che invitavo cordialmente, pues, pa. Vai, dove lo fa invitare una persona per ascoltare, ovviamente, tema benedizione qui. Dio si benedizione.

0: Tommy Lager daarna Camilla.
1: Quello bini di servizio di ave. No se lei sa di Exodo 20 di 1 tena 17. E ora è Dio sa papia turre palabra na che bisando. Amita Signor bo Dios, kende a sacabu fuori terra di Egitto, fuori e cas di sclavitù. Bono martin otro Dios mi dilanti. No tra ningún imagen grabá pa bomes, ni semejante na lo que tin arriba de enxelo, ni abou riba terra, ni den agua bou di terra. No adoranan ni sirvinan pa sobra a mi, Señor bo Dios, ta un Dios yalurs, kende ta visita iniquidad di etatanan, ribe yunan. Riba è di 3 e è di 4 generazioni di esnan cuto di ami. Ma kende ta mostra misericordia na milnan, na esnan cuta stimami e ta guarda mi mandamento. No use il nome di Signor bo Dios in vano, pa sobra, Signor nota